sono un buco, roba molto, ma un tempo io sono. Oh, mi sa chi fa, vengono con già, non ci vuole.